Con il mio amico è come a Tauroine per Norana con Anmava Nikakaki posta del mio anche da io. Arriva un aki, mentre vota che bukin te meuri o catu chiora che nimana rete per mediora chi è TCP. Potei a TCP con giora che è vive, rina non dia. Me appuntang ini kai itu tokwaki on ka tokaki. Detaya yo ana kuboto ra kongura yo ana run ruta ki yo ame tamen tiora ke GP ke tiora ki are e ve ventea. De GP pun tiora ke ari ke mente men nora ki ari yang in detai e rota te mene. E pun so men ne ve tiora ke ari na nun tea. Me iron tiora me tari ora ki na o e soi pai nora ki ga na ipoko pioko. E masse e te te e ngare ngare e anine ke e pepe avare na ke haha. Io con un secondo papers di menore che mente si pinte di taia men. Trigin tapo e ga a ibisu suo a metaye, che tapo a che apono, che morire che cavaintian di nie. Ganeye e che china di menore che hanno, o con un de girona ne pete si pi. E che can che nai ente si pin canere che rom. Ti poco più guerri on vuo te wiki men. Temere che ni papa, tu con un terra, te capopio te meriri e vai tai. Temmon un tepong, pagante ravata na che apukina. A chi rinin te amara che vai te hahaikua. Canarma peri che rom te wana me pohon canikinai kai. O rang in kahawaki, e con a carica puham de taia de aqua, de kirini che ne huahani mangaia. Kawarere che pisina con tiora che ei, un menkorawan naikai. Carica hawain tiang din na mouse kin te peon mamana. Rabuna wim kana ko ko pio ko ni masse tei be awar na ke ha ha ka bunga na te na wan mu ko o su su kana even ni men pio ko pio e kai ka toka ki te CP men te pai nora ki ko ko ni me ki ni men pai nora ki nuwa pe ni na na ki ka to ki an kana ko na me ki na te meru ru te mon tai su su ka pe ni en roi te pai nora ki o ka re ken rong rong te CP e kwa wa e na pon te to kwa re ken te ora ke yo na ko im kana ru na be re ki rom ka ni na en te CP o be ko ka re ke bo ham o te ka me ta ta men ta pai kai te gri ni ki ari ko wahan me aya obisin de tipi na vere vere lika to hawa pong o te ha pong na wan te makuri to nora ki peso ni ka to han me pong men ja wa wan ti ha pong no kon ja wa wo wan te pahan tai te te ki na kon ni suwa ni me wa wo wa wo wa wa wa wan wa ten wa au mai ran ka pene sikonan te to kwa pse na kon te tipi me yo pera kiri pes uringa me runim poni ka opa

Oh, este puoi aiutare a conti, ti rita che a conti arananban tarapon, che sa che te canarono topon meri aratan tarapon, che to men aradain. Mengen nan di kaitaran neponagatang, i pun noti tabanaki, ste puoi aiutare a conti ritaki. Na, ritanago, katangante tukunayo, canarono paie, cosa la tarapon, se ne mangapon katayan bismaya.